del succamash, la la la la la la la. Shimo rasi mando salto, la la la la la la. Shimo zoppo punte calco, la la la la. Pala palingaste non sa sa faga, prensa buona sa non fia usturai. Cagurate cinizuai.